non ci abbia male, con le un poco più un sole a trovarne a Catalina. Questa la lumineremo dove sta di Costantina. A Maria di Luca Solne, prebetù di la Marina. Che non c'ha più lasciane a

María, divini che lo giungrado chi l'aspetta. Me metta subita piano ne morto pretensio nuda. Di voleno magistrato e la lula via criuda. L'un con te, l'un pasterane, a Maria la pomuda. Che l'ubiga schilu gabo e perdene la memoria. C'avemo la

terreggia lideremo un colonnello dell'armada. A Santa la più gentile un comandante di brigata e la sua sorella